0: dami dami tong dami tong dami dami dami tong dami tong dami dal tong girna girna tong girna dadr dami dami tong dami dal tong girna aha dadr dami dami tong dami dal tong girna tong girna dadr dami dami tong dami dal tong
1: bagr di bikte mal bagr di tom tom tom girna bagr di bikte mal bagr di tom tom tom girna tom tom tom girna tom tom tom girna
0: tom girna tom girna tom girna